Tu sei paria di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Ita ne cortati, veni carriga ni calatti. Che ne faga ne toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.